proprio a livello di miteco campato con gli altri non capirà di cani di uno cliente con voi insumana ottene con la insumana non te co vorrà Rene wele ke mali arvamu la poni hu chipona ne pivani na pwipwi ne mavano la wimwani yompiri street tu yontuji bonoiti.

quello sì che non la pone un'omalia natura tenebre con la cura calante con passo non la moglie varia il governo a volle il governo so calante con la moglie varia natura tenuta cani i curua c'era wana na itafauti capto quella na puna mucho vato con ya kina ku o calabre con quelli wana na sana neta preparani at Hulvala, Hulpale, Aneta, Vreco, Quelma, Praparani, Vira, Vecala, Chakai, Chimola, Vreca, Calente, Colunda, Mulia, Krumichiani, Art, Otene, Wachera, O, Mamalia. Ringina voce, voce, Otalia, Chalotico, Sapocati, 1:00, Tratino, Calucati, Oia, Parjo, Malech, Canecho, Ultimo, Journal. Dwem, Nicaleke, Ni, Urata, Wa. Maswi pancho na kaliza eraka minyamai shipo vreka kwa kwenda fantele hu minanje ari mwana otene mina matoto chotene irupi pula ni vienjua ari ni mwana na utuli avraka miteko chohia na yano kuma miteko chona koso miteko chuma ni milio cho